0: Hi.
1: Dobbiamo tutti a visitare il discorso, sono accorti che stai a pochi fermi a chiesa.